0: sedmimi, desetimi hiti v vrsti, pa Becky G in Karol G, Mami.
1: Salud, mami. Lo que nos